0: Frejus.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Sono le 6 e un minuto.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura le parole del governatore Cirio sul PNRR. La regione Piemonte è arrivata all'obiettivo. Sono molto orgoglioso di aver centrato il 100% degli obiettivi che ci sono stati assegnati, così il presidente della regione Alberto Cirio, presentando i dati sul PNRR aggiornati al 30 giugno scorso, data di completamento della scadenza del piano nato dopo l'emergenza Covid. Gestiti 2.419 progetti per 1,78 miliardi di euro. Automotive, produzione in crescita per gli stabilimenti italiani di Stellantis, Bene Mirafiori, report semestrale della FIMCISL. Rispetto all'anno nero 2025, i veicoli assemblati sono cresciuti del 13,7%, obiettivo 500.000 mezzi nel 2026, a Torino più 134% grazie alla 500 ibrida. Saldi al via in Piemonte da oggi, scontrino medio tra 90 e 140 euro in Piemonte. Le stime di Confcommercio e Confesercenti in regione si spenderanno oltre 200 milioni di euro. Andiamo a Verbania, i giardini di Villa Taranto diventano una fondazione, trasformazione giuridica per l'ente fondato nel 1963, presentata ieri in conferenza stampa. Andiamo in montagna, Via Lattea e Bardonecchia cambiano strategia. Da oggi fino al 15 luglio gli sconti per gli ski pass. I due comprensori offrono lo stagionale a 900 euro e rafforzano l'integrazione con oltre 500 km di piste, 93 impianti e un piano di investimenti da 51 milioni. E in chiusura uno sguardo al meteo, cielo sereno, poco nuvoloso con locali cumuli in formazione sulle Alpi al pomeriggio, temperature minime in aumento, massime stazionarie. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Radio
0: Estate in Valle, nuova edizione. Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac, divani.
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.

0: Radio Fréjus Cotton Club. Tutte le sere dalle 23, musica particolare per un pubblico speciale.
1: Radio Fréjus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac. C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
7: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
6: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Fréjus. Perché certe frequenze non si dimenticano.
8: Radio Fréjus, la differenza la senti.
9: Sono le 6:28.

0: Io non ho bisogno di pubblicità, la mia attività è proprio sulla strada.
1: Neanche io ne ho bisogno, ormai mi conoscono tutti.
2: E a me cosa serve la pubblicità? Io vendo solo prodotti bellissimi e di qualità.
3: Se anche voi pensate che le cose appena ascoltate non siano proprio delle perle di saggezza, chiamateci allo 0122 64 06 06. La pubblicità di Radio Frejus farà sicuramente bene alla vostra attività.
4: Controllato pressione pneumatici?
5: Fatto.
4: Carburante e livello olio?
5: Fatto.
4: Regolato specchietto e sedile?
5: Fatto.
4: E hai verificato la scadenza della revisione?
5: No!
6: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro Revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!
7: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
8: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
9: Totac, Totac, divani!
8: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
7: Fuori tutto!
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
9: Divani Totac.
8: Ma vai da Totac!
3: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 7:02. Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. La minaccia ai paesi che sostengono Kiev è esplicita. E questa volta Mosca prende di mira la Polonia, che, sostiene il Cremlino, farebbe bene riflettere sulla propria sicurezza, considerando che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, la quarta del 2026, dove lo zar si è mostrato disponibile a una soluzione diplomatica per l'Ucraina, che precedono il vertice NATO ad Ankara che inizierà domani. Un summit che vedrà tra i temi in agenda il disimpegno USA in Europa e la sfida di una difesa europea anche attraverso maggiori investimenti. All'appuntamento la premier Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL destinato a difesa e sicurezza, ma il governo valuta un aumento per il prossimo biennio. Gli impegni saranno rispettati, assicura il ministro Crosetto. Intanto si registra un nuovo attacco di Trump contro la premier Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli, organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogene. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Le modalità usate dall'organizzazione internazionale ricordano quelle del caso di Gisèle Pelicot, la donna che per anni fu drogata e poi fatta abusare dal marito anche da sconosciuti. Ancora cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidili, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Un'azione efferata e repentina, quella del 22enne che, col capo coperto da un passamontagna e senza dire nulla, ha preso di mira lo sconosciuto colpendolo alla testa, al collo e al torace. A bloccare il giovane sono stati clienti di un bar. Domani comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito. Motivazioni sessiste e stereotipate, così la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, condannando l'Italia per aver impiegato troppo per decidere su un caso di violenza domestica denunciata da una donna, ha stigmatizzato le parole usate dalla PM nella richiesta di archiviazione. La magistrata aveva affermato che era difficile dimostrare che il marito fosse a conoscenza della mancanza di consenso al rapporto sessuale, considerando che è normale che gli uomini devono superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tende a opporre nei rapporti sessuali. Queste erano state le parole della magistrata. Il calcio in chiusura, una grazia in attesa per l'attaccante USA Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia. La FIFA ha sospeso la sanzione precisando che è previsto dal codice di disciplina una squalifica con la condizionale che permetterà al 25enne capocannoniere USA al mondiale con 3 reti di scendere in campo contro il Belgio. Esulta Donald Trump, la FIFA ha rimediato a un'ingiustizia. E con questo è tutto, a più tardi. Radio Fresu.
1: Nel cuore di Bardorecchia trovi la parafarmacia Giolitti. Cos'è la parafarmacia? È dove trovi i farmaci da banco senza ricetta e poi i prodotti omeopatici, alimenti per celiaci, prima infanzia, articoli per la salute dei tuoi animali. Il tutto delle migliori marche.
2: Io ci vado per la cura del corpo e grazie ai consigli della dottoressa Patrizia Contorbia per la mia bellezza. È meravigliosamente trash chic.
1: Il tuo farmacista di fiducia con la professionalità e l'attenzione al tuo benessere. Parafarmacia Giolitti. Tutto quello che cercavi, come in farmacia, in via Giolitti 19 nel Borgo Vecchio, Bardonecchia, a 2 passi dal parcheggio di Piazza Sospisa.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Cocktail FM, Radio Frejus.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi ha subito un licenziamento o una frenata economica dovrà trovare un modo per ricominciare. Le buone occasioni si nascondono nei posti più impensabili, quindi impegnatevi ogni giorno e tenete gli occhi aperti. Toro, avrete voglia di infrangere le regole oggi e di mettervi alla prova. Da tempo vi trovate bloccati in un impasse che vi turba. Entro la serata arriveranno chiarimenti o risposte. Gemelli, mantenete contatti utili, specie se puntate ad una carriera di successo. La vostra forma mentale e fisica sarà al top in queste 24 ore. Continuate a prendervi cura della vostra salute, fisica e mentale. Cancro, arriveranno novità e chiarimenti. Inizierete a recuperare a livello psicofisico dopo un lungo periodo difficile. Se recentemente avete discusso con il partner, troverete finalmente un punto di incontro. Leone, buone notizie per chi studia o deve superare un test. Sono in arrivo elogi. Chi lavora potrà avanzare una richiesta particolare, poiché sarà maggiormente ascoltato. Scintille sotto le coperte per chi si ama. Vergine, questo è un periodo delicato. Vi sentite incompresi e desiderate fuggire. Riflettete sui vostri sogni e aspirazioni. Siete un segno ambizioso. In queste 24 ore potrebbe accadere qualcosa di inaspettato. Bilancia, con l'estate la vostra voglia di avventura e amore aumenterà. In queste 24 ore sarete tentati di accelerare per concludere un affare, poiché avete bisogno di denaro. Non fate però il passo più lungo della gamba. Scorpione, i vostri progetti saranno validi e le finanze in ripresa. Qualcuno potrà godersi una gita fuori porta o una piccola fuga dalla quotidianità. Ve lo meritate e vedrete che vi farà molto bene. Sagittario, presto una situazione disagevole si risolverà e vi sentirete sollevati. Nel lavoro non mancano i problemi, ma avete la situazione sotto controllo. Vedrete che riuscirete a sistemare tutto. Capricorno, chi si occupa della famiglia o di anziani è molto stressato in questo momento, ma oggi finalmente ci sarà una tregua. Rilassatevi e riposatevi e fate qualcosa che amate e che vi faccia stare bene. Acquario, le stelle sono favorevoli. Chi lavora otterrà consensi e buoni compensi. Ultimamente siete stati molto impegnati e vi siete trascurati un po'. Prendetevi cura di voi. Pesci, avete affrontato un periodo duro, ma ora siete in ripresa. Nessun dolore dura in eterno. Date tempo al tempo. L'amore sarà in primo piano e con il partner farete favole e follie. Il vostro aspetto sarà smagliante e seducente. Oggi vi saluto con le parole di Federico García Lorca. Vivere è trasformare in luce ciò che la notte ci ha dato in ombra. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Noi donne sempre in movimento, eleganti, appariscenti, sexy, divertenti, bionde, brune, rosse, more. Ma ad un certo punto abbiamo bisogno di... Diamoci un taglio. È il salone pronto a guidarci verso la scelta giusta tra tagli e colori. Sempre attenti alle nuove tendenze e a mettere in pratica le nostre idee di bellezza. Da Diamoci un taglio possiamo essere chi vogliamo. Diamoci un taglio, il nostro styling di carattere. In via Vernetto 19, a Chianocco, 0122 48 697. Aperto tutti i giorni, chiuso il lunedì.
3: Mercoledì aperto dalle 13.30 alle 20.30.
4: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
5: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
4: E per le pareti?
5: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
4: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Ardera Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
5: Di Blasi, edilizia e colorificio, soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti, a Susa in corso Stati Uniti 55.
6: Radio Frejus Cotton Club, tutte le sere dalle 23, musica particolare per un pubblico speciale.
7: Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 7 e 35 minuti.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. All'indomani del roboante discorso alla nazione per i festeggiamenti del 4 luglio, tutto teso ad esaltare i risultati del suo governo, Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni proprio alla vigilia di un difficile vertice NATO in Turchia. Laura Supino.
2: Da Trump arriva una nuova provocazione contro Giorgia Meloni. Un meme pubblicato sul suo social Truth ritrae una sua foto con la presidente del Consiglio italiana che lo guarda amichevolmente, accompagnata dalla didascalia: serve un ordine restrittivo. La linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. L'attacco a Meloni arriva peraltro alla vigilia del vertice NATO di domani in Turchia, dove i due dovranno sedere allo stesso tavolo, anche se non sono previsti bilaterali. Ma non sarà l'unico motivo di tensione di un vertice molto complesso. Nei giorni scorsi Trump è tornato ad attaccare più volte i partner della NATO per l'asserita sproporzione nelle risorse economiche impiegate dagli USA rispetto agli alleati, a definire inutile l'alleanza. Meloni si prepara a confermare l'impegno italiano a portare la spesa militare dall'attuale 2,7 al 5% del PIL entro il 2035, con un incremento dello 0,55%, forse già entro il 2028. Crisi iraniana e ucraina, gli altri temi sul tavolo, previsto un bilaterale Trump-Zelensky. Il presidente USA sabato scorso ha avuto un lungo colloquio con Putin e si dice deciso a rilanciare le trattative di pace.
1: La guerra in Ucraina divampa. Nella notte le forze russe hanno scatenato nuovi pesanti attacchi su Kherson, Sumy, sulla regione di Kiev e soprattutto sulla capitale, dove migliaia di persone hanno di nuovo trascorso la notte nel tunnel delle metropolitane. Almeno 8 persone sono rimaste uccise nei raid, decine i feriti. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, tornando ad attaccare l'Europa per il suo sostegno a Kiev. Stanno rischiando una guerra su larga scala. Ultimo giorno di esequie oggi a Teheran per l'addio alla guida suprema Ali Khamenei, ucciso nel corso degli attacchi israelo-americani dello scorso febbraio. Milioni le persone accorse nella capitale iraniana. Dopo essere stato esposto per 3 giorni nella grande moschea, il feretro della guida suprema oggi sarà trasportato per le strade di Teheran, seguito da un'imponente processione per raggiungere altri luoghi sacri dell'Islam sciita in Iran e anche in Iraq. E poi c'è il dramma del Venezuela, quasi 3.000 i morti per il devastante terremoto. Ieri da Piazza San Pietro la vicinanza in lingua spagnola di Papa Leone XIV.
3: Y bienvenido al coro della Università de Mérida in Venezuela. Recuerdo sempre mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano. Que el Señor lo sostenga en este momento tan difícil.
1: La cronaca: previsto per stamani nel carcere milanese di San Vittore l'interrogatorio del 22enne che sabato mattina nel capoluogo lombardo ha aggredito senza motivo apparente un uomo di 55 anni che usciva da un bar, infliggendogli una ventina di coltellate. Subito dopo l'arresto avrebbe detto agli agenti che lo hanno fermato: mi sono divertito, sono pronto a rifarlo. La vittima è in condizioni critiche ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani ma di nazionalità italiana, che hanno detto di aver perso i contatti con lui da una settimana. Sinner liquida in 3-7 il giapponese Mochizuki e si qualifica ai quarti di finale di Wimbledon, dove incontrerà il tedesco Lennart Struff. Avanti anche Cobolli, che vince contro Kachanov, e Paolini, che batte Saccari.
4: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Ai mondiali, dramma Brasile, eliminato dalla Norvegia che vola ai quarti per la prima volta nella sua storia grazie a una doppietta di Haaland. Ad aumentare i rimpianti dei verde-oro di Ancelotti, il rigore sbagliato da Guimarães. Risultato finale 2-1. La Confederazione Brasiliana di Calcio ha comunque subito confermato Carlo Ancelotti alla guida della nazionale. Conquista i quarti di finale anche l'Inghilterra, che espugna il Messico all'Azteca dopo una partita da batticuore terminata 3-2. Gli inglesi troveranno proprio la Norvegia.
4: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.
5: Radio Frejus, la senti la differenza?

0: muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra Sito e la Statale 24 in direzione Aosta. Code anche sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 nei comuni di Sordevole e Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
3: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Totac, divani.
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
6: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
7: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
6: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
8: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
9: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
10: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Fuoco in Piemonte, 8 incendi nei boschi della regione, la provincia più colpita è Vercelli, con 4 fronti attivi, sono 2 nel Verbano e 2 in provincia di Torino. Scontro frontale tra due auto ieri nell'Alessandrino, morto un 65enne, ferito l'altro conducente. L'incidente tra Astuti e Solero lungo la statale 10, che è stata chiusa al traffico, sul posto 118, vigili del fuoco e polizia stradale. Tenta di dare fuoco alla compagna, arrestato nel torinese, successo nell'abitazione della coppia ad Ivrea, provvidenziale l'intervento di un amico della coppia. Ketamina, ecstasy e hashish, arrestato un pusher italiano di 20 anni, l'operazione della Polizia di Stato nel quartiere Parella a Torino, sequestrate 52 pasticche di ecstasy, oltre 50 grammi di ketamina e 15 grammi di hashish. Aperture straordinarie per smaltire le richieste, la polizia potenzia l'ufficio immigrazione, con l'estate aumentano le domande di permesso di soggiorno, entro fine anno attivo il nuovo sportello, la protesta di sindacati e associazioni per i ritardi. E passiamo a parlare del calcio, il portiere del Paraguay Hill accostato al Torino, è un grande club, ha detto la rivelazione del mondiale, ma decideranno loro, analizzeranno l'offerta. Ora il portiere classe 2000 pensa soltanto al riposo. E in chiusura uno sguardo al meteo, giornata di bel tempo in Piemonte con cielo sereno praticamente ovunque, temperature minime stazionarie, massime in aumento. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez, a più tardi.
1: Io non ho bisogno di pubblicità, la mia attività è proprio sulla strada.
2: Neanche io ne ho bisogno, ormai mi conoscono tutti.
3: E a me cosa serve la pubblicità? Io vendo solo prodotti bellissimi e di qualità.
4: Se anche voi pensate che le cose appena ascoltate non siano proprio delle perle di saggezza, chiamateci allo 0122 64 06 06. La pubblicità di Radio Frejus farà sicuramente bene alla vostra attività.
5: Ehi, quanta fretta, dove corri?
6: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
5: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
6: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
5: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
6: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
7: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
8: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
9: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi da quarti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta. Code anche sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo. Ci occupiamo della provincia di Novara, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 47, nel comune di San Maurizio d'Opaglio e sulla provinciale 35 nel comune di Meina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Summer Events 2026, venerdì 10 luglio The Seasoned, cover rock 70-80-90. Sabato 11 luglio, anniversario Paradise Fly Duo DJ.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
10: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiografio.it.
11: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 8 e 35 minuti.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova provocazione di Donald Trump contro Giorgia Meloni, pubblicato sul suo social Truth, un meme che lo ritrae con la premier italiana accompagnato dalla didascalia. Serve un ordine restrittivo. Nessuna replica per ora dal governo italiano. Il caso esplode alla vigilia del complesso vertice NATO di domani in Turchia, dove i due leader siederanno allo stesso tavolo senza bilaterali in programma. Nelle ultime ore Trump ha ribadito i suoi attacchi agli alleati per il loro scarso apporto finanziario alla NATO rispetto agli USA. Dal canto suo Meloni confermerà l'impegno dell'Italia a portare la spesa per la difesa al 5% del PIL entro il 2035. Altra incognita, la possibile rinnovata richiesta di Trump per la sovranità sulla Groenlandia. Tra i temi caldi sul tavolo in Turchia, anche la crisi iraniana e soprattutto il conflitto in Ucraina, previsto un bilaterale Trump-Zelensky. E in Ucraina la guerra torna a infiammarsi. All'1:30 di notte 10 esplosioni a Kiev hanno provocato fiamme e macerie dove sono rimaste intrappolate molte persone, almeno 10 morti, una cinquantina i feriti. Anche stamane l'invito delle autorità alla popolazione della capitale a proteggersi nei tunnel della metro. E poi in tutta l'Ucraina almeno 20 missili balistici russi, in particolare su Odessa e Kherson. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. A Teheran, folla immensa per l'ultimo omaggio ad Ali Khamenei, la guida suprema dell'Iran ucciso a fine febbraio nel primo attacco congiunto di Israele e USA. Dagli altoparlanti slogan contro Trump, gli USA e Israele. Le esequie proseguiranno per altri giorni spostandosi in diverse città sante sciite in Iran e in Iraq. La Formula 1, Charles Leclerc ritrova la vittoria e fa impazzire la Ferrari. Il pilota monegasco ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna conducendo una gara perfetta e tagliando il traguardo davanti alla Mercedes di George Russell e all'altra rossa del compagno di squadra Lewis Hamilton. Gara amara invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli. È tutto per ora, a più tardi.

0: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
1: Ogni destinazione ha il suo CAP.
2: La famiglia K10056 cresce e arriva a Bardonecchia con il K10052, un nuovo luogo da scoprire e da vivere in ogni momento della giornata.
1: Dal buongiorno con la colazione agli hamburger per pranzo e cena, birre selezionate, drink, aperitivi e un fantastico dehors per godersi le sere d'estate.
2: In Piazza Europa 18 a Bardonecchia.
1: La tua prossima destinazione? K10052.
3: Shine bright like a diamond.
4: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
5: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
6: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
7: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
6: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
7: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 9 in punto.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi ha subito un licenziamento o una frenata economica dovrà trovare un modo per ricominciare. Le buone occasioni si nascondono nei posti più impensabili, quindi impegnatevi ogni giorno e tenete gli occhi aperti. Toro, avrete voglia di infrangere le regole oggi e di mettervi alla prova. Da tempo vi trovate bloccati in un impasse che vi turba. Entro la serata arriveranno chiarimenti o risposte. Gemelli, mantenete contatti utili, specie se puntate ad una carriera di successo. La vostra forma mentale e fisica sarà al top in queste 24 ore. Continuate a prendervi cura della vostra salute, fisica e mentale. Cancro, arriveranno novità e chiarimenti. Inizierete

0: a recuperare a livello psicofisico dopo un lungo periodo difficile. Se recentemente avete discusso con il partner, troverete finalmente un punto di incontro. Leone, buone notizie per chi studia o deve superare un test. Sono in arrivo elogi. Chi lavora potrà avanzare una richiesta particolare, poiché sarà maggiormente ascoltato. Scintille sotto le coperte per chi si ama. Vergine, questo è un periodo delicato. Vi sentite incompresi e desiderate fuggire. Riflettete sui vostri sogni e aspirazioni. Siete un segno ambizioso. In queste 24 ore potrebbe accadere qualcosa di inaspettato. Bilancia, con l'estate la vostra voglia di avventura e amore aumenterà. In queste 24 ore sarete tentati di accelerare per concludere un affare, poiché avete bisogno di denaro. Non fate però il passo più lungo della gamba. Scorpione, i vostri progetti saranno validi e le finanze in ripresa. Qualcuno potrà godersi una gita fuori porta o una piccola fuga dalla quotidianità. Ve lo meritate e vedrete che vi farà molto bene. Sagittario, presto una situazione disagevole si risolverà e vi sentirete sollevati. Nel lavoro non mancano i problemi, ma avete la situazione sotto controllo. Vedrete che riuscirete a sistemare tutto. Capricorno, chi si occupa della famiglia o di anziani è molto stressato in questo momento, ma oggi finalmente ci sarà una tregua. Rilassatevi e riposatevi e fate qualcosa che amate e che vi faccia stare bene. Acquario, le stelle sono favorevoli. Chi lavora otterrà consensi e buoni compensi. Ultimamente siete stati molto impegnati e vi siete trascurati un po'. Prendetevi cura di voi. Pesci, avete affrontato un periodo duro, ma ora siete in ripresa. Nessun dolore dura in eterno. Date tempo al tempo. L'amore sarà in primo piano e con il partner farete favole e follie. Il vostro aspetto sarà smagliante e seducente. Oggi vi saluto con le parole di Federico García Lorca. Vivere è trasformare in luce ciò che la notte ci ha dato in ombra. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola. Far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
5: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
6: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
7: Totac, divani.
6: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
8: Radio Frejus, professionisti della pubblicità. Per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Venaria e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra il sito e la statale 24 in direzione Aosta. Code anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Frejus Meteo.
3: La situazione meteorologica. Ben soleggiato e caldo asciutto, una fascia di alta pressione estesa dall'Atlantico alle regioni alpine caratterizzerà il tempo dei prossimi giorni con condizioni ben soleggiate e sviluppo di cumuli pomeridiani in montagna. Le temperature resteranno sui valori estivi e in gran parte senza afa significativa. Vediamo le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi, cielo soleggiato con cumuli sparsi in giornata sulle zone montane, più estesi sull'interno delle valli cuneesi. Precipitazioni, isolati rovesci pomeridiani sulle alte valli Gesso e Vermegnana. Temperature minime stazionarie un lieve aumento tra i 16 e i 20 gradi, massime in lieve aumento tra i 28 e i 33 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con lievi velature e cumuli pomeridiani in montagna, precipitazioni assenti, temperature minime stazionarie tra i 16 e i 20 gradi, massime stazionarie tra i 28 e i 33 gradi.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
10: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
11: Facile, nel contenitore della plastica.
10: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
11: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
10: Esatto.
12: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
13: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 9:39 minuti.
1: Buongiorno da Laura Supino. Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi, missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumy, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Colpito un edificio residenziale con un bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO che deve discutere proprio del sostegno all'Ucraina, previsto un bilaterale Zelensky-Trump con il tycoon deciso a rilanciare sulle trattative di pace dopo il lungo colloquio avuto sabato scorso con Putin. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni. Pubblicata sul suo social Truth una foto con la presidente del Consiglio italiana accompagnata dalla didascalia "Serve un ordine restrittivo". Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Dramma sul fiume Sesia Romagnano in provincia di Novara, dove due uomini di circa 40 anni di nazionalità marocchina sono annegati nel tentativo di salvare una bimba di 6 anni, figlia di uno dei due, nipote del l'altro. La piccola è stata poi tratta in salvo dal fratello, che è riuscita a raggiungerla. Ricoverata per un malore la mamma della bambina. Disagi per i collegamenti ferroviari e Italia dell'alta velocità divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione programmato nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità con aumento dei tempi di percorrenza. Le polemiche intorno a Trump irrompono anche mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA Balogun. La squalifica è stata effettivamente ritirata, l'attaccante sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio, che minaccia ricorsi. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: La natura assicurata, l'avventura di più. Parco Avventura Chaberton, per grandi e piccini, per splendide giornate immerse nel verde, per tanto relax o adrenalina pura. 5 ettari di pineta, percorsi aerei e teleferiche, attività extra e didattiche, mini golf, tiro con l'arco, soft air e tanto altro. Accogliente zona ristoro con solarium. Parco Avventura Chaberton, a Cesana Torinese, nelle Valli Olimpiche. Prenota su parcoavventurachaberton.it. Il tuo divertimento nel cuore della Via Lattea.
4: Novità estate 2026. Laser tag e Apto 3, la vera arrampicata su albero.
5: Diamo forma a un sogno, la propria casa.
6: Da Tecnocasa SNC a Giaveno. Materiali per l'edilizia, piastrelle, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, stufe, caminetti, caldaie a biomassa delle migliori marche italiane.
5: Da oltre 40 anni competenze e prodotti di qualità, con uno staff pronto a seguirti in ogni fase del tuo progetto.
6: E se hai dubbi sui bonus casa, sulle agevolazioni o sui materiali per il tuo progetto, non preoccuparti, siamo qui per guidarti e aiutarti a fare le scelte giuste. Tecnocasa SNC. Per chi vuole trovare tutto in un unico luogo, con la garanzia di prodotti di qualità e un servizio anche a domicilio. Vieni a trovarci in piazza Beato Rosaz a Giaveno.
5: Tecnocasa, la casa dei tuoi sogni, inizia qui.
7: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. Giorni di lavoro intenso per i vigili del fuoco in Piemonte, 8 incendi nei boschi della regione, la provincia più colpita è Vercelli, con 4 fronti attivi, sono 2 nel Verbano e 2 in provincia di Torino. Scontro frontale tra 2 auto ieri nell'Alessandrino, morto un 65enne, ferito l'altro conducente. L'incidente tra Astuti e Solero lungo la statale 10, che è stata chiusa al traffico, sul posto 118, vigili del fuoco e polizia stradale. Tenta di dare fuoco alla compagna, arrestato nel torinese, successo nell'abitazione della coppia ad Ivrea, provvidenziale l'intervento di un amico della coppia. Ketamina, ecstasy, hashish, arrestato un pusher italiano di 20 anni, l'operazione della Polizia di Stato nel quartiere Parella a Torino.

0: sequestrate 52 pasticche di ecstasy, oltre 50 grammi di chetamina e 15 grammi di hashish. Aperture straordinarie per smaltire le richieste. La polizia potenzia l'ufficio immigrazione. Con l'estate aumentano le domande di permesso di soggiorno. Entro fine anno attivo il nuovo sportello, la protesta di sindacati e associazioni per i ritardi. E passiamo a parlare del calcio. Il portiere del Paraguay Hill, accostato al Torino, è un grande club, ha detto la rivelazione del mondiale, ma decideranno loro, analizzeranno l'offerta. Ora il portiere classe 2000 pensa soltanto al riposo. In chiusura uno sguardo al meteo, giornata di bel tempo in Piemonte con cielo sereno praticamente ovunque, temperature minime stazionarie e massime in aumento. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez, a più tardi.
1: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
2: piscina comunale di Susa.
1: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
2: Per il tuo

0: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
1: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
0: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
2: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
3: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.
4: Ogni destinazione ha il suo cap.
5: La famiglia K10056 cresce e arriva a Bardonecchia con il K10052, un nuovo luogo da scoprire e da vivere in ogni momento della giornata.
4: Dal buongiorno con la colazione agli hamburger per pranzo e cena, birre selezionate, drink, aperitivi e un fantastico dehors per godersi le sere d'estate.
5: In Piazza Europa 18 a Bardonecchia.
4: La tua prossima destinazione? K10052.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura segnaliamo che per il passaggio di un convoglio eccezionale il traforo del Fréjus è temporaneamente chiuso e per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 nei comuni di Sordevole e Pollone. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti da l'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
4: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
5: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
4: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
5: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
4: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
6: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
7: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
8: Radio Fréjus, la differenza la senti.

0: Sono le 10 e 36 minuti.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Si intensificano i raid russi sull'Ucraina con 11 morti oggi alla vigilia del vertice NATO di domani in Turchia. Il summit dovrà discutere proprio degli aiuti a Kiev. In programma un bilaterale Zelensky-Trump, deciso a rilanciare i negoziati per porre fine al conflitto dopo aver avuto un lungo colloquio con Putin lo scorso sabato. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, tornando ad attaccare l'Europa per il suo sostegno a Kiev. E nel vertice NATO di domani invece nessun bilaterale Trump-Meloni. Nella notte la nuova provocazione di Trump contro la nostra premier. Sul suo social Truth, il tycoon ha pubblicato una sua foto con la presidente del Consiglio italiana che lo guarda, accompagnata dalla didascalia: serve un ordine restrittivo. Sconcerto filtra da Palazzo Chigi e dai partiti di maggioranza, ma per ora nessuna reazione. No comment anche dai partiti di centrosinistra, tranne Azione, che ha espresso solidarietà a Giorgia Meloni. L'Italia, condannata dalla Corte europea per i diritti dell'uomo per le motivazioni con cui una PM di Benevento aveva archiviato le accuse di violenza domestica e stupro contro un imputato. È comune negli uomini dover vincere quel minimo di resistenza della donna, aveva scritto la magistrata. E il fatto che l'uomo avesse puntato un coltello alla gola della compagna viene descritto nel dispositivo come uno scherzo di cattivo gusto. Il nostro paese è condannato anche a risarcire la vittima, Audrey Ubeda, nata in Francia, con 60.000 euro. Si aggiunge un altro tassello al quadro dei quarti di finale dei mondiali di calcio. Dopo Francia-Marocco si è definito nella notte il secondo incrocio che metterà in palio un posto in semifinale, quello tra Inghilterra e Norvegia, vittoriose rispettivamente 3-2 col Messico e 2-1 col Brasile. Stasera big match alle 21, Spagna-Portogallo. Chi passa se la vedrà con la vincente di USA-Belgio di stanotte. E intorno a questa partita si è acceso uno scandalo, protagonista ancora una volta Donald Trump. Nella squadra dei padroni di casa Stelle Strisce giocherà anche Balogun, giocatore espulso con rosso diretto durante il match USA-Bosnia. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e strenuo sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA, e la squalifica a Balogun è stata effettivamente ritirata. Indignazione da tutto il mondo politico belga. È tutto, a più tardi.

0: tradizione.
1: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario. Sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione. E se non la trovate, richiedetela. Noi donne sempre in movimento, eleganti, appariscenti, sexy, divertenti, bionde, brune, rosse, more. Ma ad un certo punto abbiamo bisogno di... Diamoci un taglio. È il salone pronto a guidarci verso la scelta giusta tra tagli e colori. Sempre attenti alle nuove tendenze e a mettere in pratica le nostre idee di bellezza. Da Diamoci un taglio possiamo essere chi vogliamo. Diamoci un taglio, il nostro styling di carattere. In via Vernetto 19, a Chianocco, 0122 48 697. Aperto tutti i giorni, chiuso il lunedì. Mercoledì aperto dalle 13.30 alle 20.30.
2: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
3: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
2: E per le pareti?
3: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
2: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Arder a Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
3: Di Blasi, edilizia e colorificio. Soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in corso Stati Uniti 55.
4: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. Giorni di lavoro intenso per i vigili del fuoco in Piemonte, 8 incendi nei boschi della regione, la provincia più colpita è Vercelli, con 4 fronti attivi, sono 2 nel Verbano e 2 in provincia di Torino. Scontro frontale tra 2 auto ieri nell'Alessandrino, morto un 65enne, ferito l'altro conducente. L'incidente tra Astuti e Solero lungo la statale 10, che è stata chiusa al traffico, sul posto 118, vigili del fuoco e polizia stradale. Tenta di dare fuoco alla compagna, arrestato nel torinese, successo nell'abitazione della coppia ad Ivrea, provvidenziale l'intervento di un amico della coppia. Ketamina, ecstasy, hashish, arrestato un pusher italiano di 20 anni, l'operazione della Polizia di Stato nel quartiere Parella a Torino, sequestrate 52 pasticche di ecstasy, oltre 50 grammi di ketamina e 15 grammi di hashish. Aperture straordinarie per smaltire le richieste, la polizia potenzia l'ufficio immigrazione, con l'estate aumentano le domande di permesso di soggiorno, entro fine anno attivo il nuovo sportello, la protesta di sindacati e associazioni per i ritardi. E passiamo a parlare del calcio, il portiere del Paraguay Hill accostato al Torino, è un grande club, ha detto la rivelazione del mondiale, ma decideranno loro, analizzeranno l'offerta. Ora il portiere classe 2000 pensa soltanto al riposo. E in chiusura uno sguardo al meteo, giornata di bel tempo in Piemonte con cielo sereno praticamente ovunque, temperature minime stazionarie, massime in aumento. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez, a più tardi.
0: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
2: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
3: Nel cuore di Bardorecchia trovi la parafarmacia Giolitti. Cos'è la parafarmacia? È dove trovi i farmaci da banco senza ricetta e poi i prodotti omeopatici, alimenti per celiaci, prima infanzia, articoli per la salute dei tuoi animali. Il tutto delle migliori marche.
4: Io ci vado per la cura del corpo e grazie ai consigli della dottoressa Patrizia Contorbia per la mia bellezza. È meravigliosamente trash chic.
3: Il tuo farmacista di fiducia con la professionalità e l'attenzione al tuo benessere. Parafarmacia Giolitti. Tutto quello che cercavi, come in farmacia, in via Giolitti 19, nel Borgo Vecchio, Bardonecchia, a 2 passi dal parcheggio di Piazza Sospis.
5: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
6: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
7: Totac, Totac, divani.
6: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
8: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Io non ho bisogno di pubblicità, la mia attività è proprio sulla strada.
1: Neanche io ne ho bisogno, ormai mi conoscono tutti.
2: E a me cosa serve la pubblicità? Io vendo solo prodotti bellissimi e di qualità.
3: Se anche voi pensate che le cose appena ascoltate non siano proprio delle perle di saggezza, chiamateci allo 0122 64 06 06. La pubblicità di Radio Frejus farà sicuramente bene alla vostra attività.
4: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.
5: Shine bright like a diamond.
6: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
7: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
8: Piscina comunale di Susa.
7: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
8: Per il

Regius, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 11 e 36 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. Dopo essere stata esposta per due giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mojtaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte a Israele, invocando vendetta per la morte della guida suprema.
1: Sul fronte diplomatico, in queste ore Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran, previsti per l'11 luglio, secondo quanto riportato da alcuni media locali che citano fonti diplomatiche. La decisione definitiva sulla sede non è ancora stata annunciata. Tra le opzioni al vaglio figura anche il resort svizzero di Burgenstock.
2: Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth, il tycoon ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda e sorride. Il tutto è accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Attesa intanto per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky, a margine del vertice annuale della NATO. Il tycoon ha avuto due telefonate separate, sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra, iniziata oltre 4 anni fa, debba essere chiusa.
1: La cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidigli, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Un'azione ferrata e repentina, quella del 22enne che col capo coperto da un passamontagna e senza dire nulla ha preso di mira lo sconosciuto colpendolo alla testa, al collo e al torace. A bloccare il giovane sono stati i clienti di un bar. Domani comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito.
2: È un uomo di 98 anni, Dino Cavallotto, ha sparato la moglie malata ultra ottantenne al termine di una lite nella loro casa a Savona. Poi ha cercato di ferirsi autoinfliggendosi delle lesioni sulle braccia e al volto. L'anziana, dopo i soccorsi sul posto, è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietra Ligure e sarebbe in fin di vita. L'uomo è stato invece trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona, sul posto i carabinieri.
1: Una nuova settimana calda per il trasporto via treno, con possibili disagi e rallentamenti sulla rete ferroviaria ad alta velocità dalle 23 di domenica 5 alle ore 4 di venerdì 10 luglio. Verranno effettuati lavori di manutenzione programmata nel nodo di Firenze con maxi cantieri per smontare il vecchio cavalcaferrovia di Ponte Alpino che ha 140 anni. I treni ad alta velocità subiranno cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario, anche con anticipi e modifiche di fermate. Per i treni Roma-Milano che vengono deviati sulla via tirrenica sono previsti aumenti dei tempi di viaggio fino a 180 minuti.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Nel cuore di Bardonecchia trovi la parafarmacia Giolitti. Cos'è la parafarmacia? È dove trovi i farmaci da banco senza ricetta e poi i prodotti omeopatici, alimenti per celiaci, prima infanzia, articoli per la salute dei tuoi animali. Il tutto delle migliori marche.
4: Io ci vado per la cura del corpo e grazie ai consigli della dottoressa Patrizia Contorbia per la mia bellezza. È meravigliosamente très chic.
3: Il tuo farmacista di fiducia con la professionalità e l'attenzione al tuo benessere. Parafarmacia Giolitti. Tutto quello che cercavi, come in farmacia, in via Giolitti 19 nel Borgo Vecchio, Bardonecchia, a 2 passi dal parcheggio di Piazza Sospise.
5: Nel centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro.
6: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
4: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
6: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Fréjus. Perché certe frequenze non si dimenticano.
7: Radio Fréjus, la differenza la senti.

0: Cocktail FM, Radio Fréjus.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sono le 12 in punto.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Anastasia, martedì 7 luglio, salirà sul palco di Piazza Alfieri ad Asti per accendere una serata del Festival Asti Musica 2026. La star americana ha scelto il Piemonte per festeggiare un traguardo speciale, i 25 anni di Not That Kind, il disco che l'ha resa famosa ovunque con pezzi che ancora oggi cantiamo a memoria. Martedì 7 luglio il Parco della Certosa Reale di Collegno ospita il live dei The Zen Circus nell'ambito de Il Male Summer Tour 2026. Dopo il successo nei club italiani con il tour Il Male e l'imminente tour europeo per i 10 anni di La Terza Guerra Mondiale, la formazione toscana porta sul palco il proprio repertorio più completo in un contesto di festival estivi che celebrano il rock contemporaneo. Per l'estate 2026 torna al Museo Egizio di Torino l'iniziativa dedicata agli over 70, con una serie di visite guidate gratuite in programma ogni martedì dal 7 luglio al 25 agosto alle ore 17. Gli appuntamenti offrono l'opportunità di conoscere da vicino la storia del museo, ripercorrendo le vicende che hanno portato alla nascita della sua collezione, soffermandosi sui reperti più significativi custoditi nelle sale. Con l'arrivo di luglio Mondovì si prepara a vivere la sua doppia dimensione estiva, da un lato il ritmo incalzante dei Dui Pass, che da 31 anni trasforma il centro storico di Breo in un palcoscenico a cielo aperto, dall'altro il fascino senza tempo del cinema sotto le stelle, che sfrutta la suggestiva cornice medievale di Piazza Maggiore per accogliere gli amanti del grande schermo sui suoi storici gradoni. Il primo dei 4 appuntamenti sul grande schermo è fissato per martedì 7 luglio, a inaugurare le proiezioni sarà Jane Austen ha stravolto la mia vita. Dal 7 a 12 luglio a Chieri torna Bicchieri di Birra, Festival della Birra di Qualità. Per la sesta edizione la manifestazione torna in Piazza Dante e ospiterà tutti i giorni dalle 18.30 i banchi dello street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori. Alle 21.30 seguono spettacoli e concerti a ingresso libero. Martedì 7 luglio si parte con Explosion Band. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. Ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Summer Events 2026, venerdì 10.

0: 10 luglio, The Seasoned, cover rock 70-80-90. Sabato 11 luglio, anniversario Paradise, Fly Duo DJ.
1: Il punto di riferimento per chi costruisce, ristruttura e rinnova la propria casa. Tecnocasa SNC è a Giaveno, dalle fondamenta al tetto. Materiali per l'edilizia pesante, piastrelle in ceramica di marchi storici, un avanzato sistema tintometrico e una vasta scelta di generatori di calore di alta qualità a pellet e legna delle migliori marche. Le trovi qui.
2: E non solo. Il settore termoidraulico con un reparto dedicato, pronto ad offrirti le soluzioni migliori. E poi c'è lo staff da Tecnocasa SNC, professionale, gentile e sempre disponibile. La nostra esperienza di oltre 40 anni ci permette di offrirti solo prodotti di qualità e la giusta consulenza pratica, dal piccolo progetto fino ai grandi lavori.
1: Vieni a trovarci in Piazza Beato Rosa a Giaveno. Tecnocasa SNC, la solidità di cui la tua casa ha bisogno.
2: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
1: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
3: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
2: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.
3: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
1: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
1: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 12 e 36 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. Dopo essere stata esposta per due giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mojtaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte a Israele, invocando vendetta per la morte della guida suprema.
1: Sul fronte diplomatico, in queste ore Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran, previsti per l'11 luglio, secondo quanto riportato da alcuni media locali che citano fonti diplomatiche. La decisione definitiva sulla sede non è ancora stata annunciata. Tra le opzioni al vaglio figura anche il resort svizzero di Burgenstock.
2: Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth, il tycoon ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda e sorride. Il tutto è accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Attesa intanto per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky, a margine del vertice annuale della NATO. Il tycoon ha avuto due telefonate separate, sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra, iniziata oltre 4 anni fa, debba essere chiusa.
1: La cronaca: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidigli, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Un'azione ferrata e repentina, quella del 22enne che col capo coperto da un passamontagna e senza dire nulla ha preso di mira lo sconosciuto colpendolo alla testa, al collo e al torace. A bloccare il giovane sono stati i clienti di un bar. Domani comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito.
2: È un uomo di 98 anni, Dino Cavallotto, ha sparato alla moglie malata ultra ottantenne al termine di una lite nella loro casa a Savona. Poi ha cercato di ferirsi autoinfliggendosi delle lesioni sulle braccia e al volto. L'anziana, dopo i soccorsi sul posto, è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietra Ligure e sarebbe in fin di vita. L'uomo è stato invece trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Sul posto i carabinieri.
1: Una nuova settimana calda per il trasporto via treno, con possibili disagi e rallentamenti sulla rete ferroviaria ad alta velocità dalle 23 di domenica 5 alle ore 4 di venerdì 10 luglio. Verranno effettuati lavori di manutenzione programmata nel nodo di Firenze con maxi cantieri per smontare il vecchio cavalcaferrovia di Ponte Alpino che ha 140 anni. I treni ad alta velocità subiranno cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario, anche con anticipi e modifiche di fermate. Per i treni Roma-Milano che vengono deviati sulla via Tirrenica sono previsti aumenti dei tempi di viaggio fino a 180 minuti.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Autiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
4: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro. Specialità culinaria delle tradizioni locali e non. Dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
5: La natura assicurata. L'avventura di più. Parco Avventura Chaberton, per grandi e piccini, per splendide giornate immerse nel verde, per tanto relax o adrenalina pura. 5 ettari di pineta, percorsi aerei e teleferiche, attività extra e didattiche, mini golf, tiro con l'arco, soft air e tanto altro. Accogliente zona ristoro con solarium. Parco Avventura Chaberton, a Cesana Torinese, nelle Valli Olimpiche. Prenota su parcoavventurachaberton.it. Il tuo divertimento nel cuore della Via Lattea.
6: Siamo sempre aperti fino al 27 settembre.
7: Radio Fréjus, la differenza la senti.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. A Torino ho trovato un cadavere decomposto, sentiamo il servizio di Alessia Balducci.
2: Tragedia della solitudine a Torino, San Salvario. Il cadavere di un italiano di 76 anni in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella prima mattinata di oggi, lunedì 6 luglio 2026, all'interno del suo appartamento al pian terreno del palazzo di Via Giuria 50 a Torino. A dare l'allarme sono stati i residenti dello stabile, che hanno avvertito un forte e insopportabile odore provenire dall'abitazione. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali e risalirebbe a una decina di giorni fa.
1: Merce e logistica, la Filt CGIL proclama uno sciopero dopo l'incidente alla cartiera di Mati. Giovedì scorso tre lavoratori sono rimasti ustionati per una fuoriuscita di acido solforico. Il sindacato spiega condizioni insostenibili per il caldo estremo, regione assente. L'astensione dal lavoro sarà domani in tutta la provincia di Torino. Soldi della droga convertiti in oro, maxi sequestro a coppia residente nell'Alessandrino, l'operazione della Guardia di Finanza in collaborazione con la Gendarmeria francese. I proventi del traffico internazionale di stupefacenti venivano usati per acquistare lingotti. Vespe per combattere i coleotteri, il rimedio di Coldiretti contro la Popillia japonica. Liberati 140.000 esemplari nei campi del Cuneese, si cibano di uova e larve dell'insetto infestante che sta devastando i campi del Piemonte. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: Patente e libretto, per cortesia.
1: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
0: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
1: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
3: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
4: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
5: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
6: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
7: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
6: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
7: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
8: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
9: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.
10: No matter what, no matter what, you got.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per lavori segnaliamo code sulla 26 Genova Volte Gravellona Toce, tra Masone e Ovada in direzione Genova. Per traffico intenso si viaggia incoronati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Restiamo al traforo del Monte Bianco. Per lavori di manutenzione questa sera chiuderà in entrambi i sensi di marcia dalle 23 fino alle 6 di domani mattina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
5: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
4: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
6: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita. Veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
8: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 13 e 36 minuti. Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
2: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
3: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
4: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
5: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni 2 giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
6: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
5: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Fréjus. Perché certe frequenze non si dimenticano.
7: Radio Fréjus, la differenza la senti.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. A Torino ho trovato un cadavere decomposto, sentiamo il servizio di Alessia Balducci.
2: Tragedia della solitudine a Torino, San Salvario. Il cadavere di un italiano di 76 anni in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella prima mattinata di oggi, lunedì 6 luglio 2026, all'interno del suo appartamento al pian terreno del palazzo di Via Giuria 50 a Torino. A dare l'allarme sono stati i residenti dello stabile, che hanno avvertito un forte e insopportabile odore provenire dall'abitazione. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali e risalirebbe a una decina di giorni fa.
1: Merce e logistica, la Filt CGIL proclama uno sciopero dopo l'incidente alla cartiera di Mati. Giovedì scorso tre lavoratori sono rimasti ustionati per una fuoriuscita di acido solforico. Il sindacato spiega condizioni insostenibili per il caldo estremo, regione assente. L'astensione dal lavoro sarà domani in tutta la provincia di Torino. Soldi della droga convertiti in oro, maxi sequestro a coppia residente nell'Alessandrino, l'operazione della Guardia di Finanza in collaborazione con la Gendarmeria francese. I proventi del traffico internazionale di stupefacenti venivano usati per acquistare lingotti. Vespe per combattere i coleotteri, il rimedio di Coldiretti contro la popillia japonica. Liberati 140.000 esemplari nei campi del Cuneese, si cibano di uova e larve dell'insetto infestante che sta devastando i campi del Piemonte. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac, divani.
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
6: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
7: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
6: E per le pareti?
7: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
6: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Ardera Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby patinati.

0: abbinati o etnici Rio Verde Vintage Prestige e i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
1: Di Blasi, edilizia e colorificio, soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti, a Susa in corso Stati Uniti 55.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
3: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Radio Frejus, meteo.
1: La situazione meteorologica. Ben soleggiato e caldo asciutto, una fascia di alta pressione estesa dall'Atlantico alle regioni alpine caratterizzerà il tempo dei prossimi giorni con condizioni ben soleggiate e sviluppo di cumuli pomeridiani in montagna. Le temperature resteranno sui valori estivi e in gran parte senza afa significativa. Vediamo le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi, cielo soleggiato con cumuli sparsi in giornata sulle zone montane, più estesi sull'interno delle valli cuneesi. Precipitazioni, isolati rovesci pomeridiani sulle alte valli Gesso e Vermegnana. Temperature minime stazionarie un lieve aumento tra i 16 e i 20 gradi, massime in lieve aumento tra i 28 e i 33 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con lievi velature e cumuli pomeridiani in montagna, precipitazioni assenti, temperature minime stazionarie tra i 16 e i 20 gradi, massime stazionarie tra i 28 e i 33 gradi.
2: Estate in valle, nuova edizione.
3: Estate in valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario. Sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in valle 30° edizione. E se non la trovate, richiedetela.
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio!
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio!
4: Allora vi dichiaro divani per sempre.
7: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
9: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.
10: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
0: Radio Frejus, la differenza la senti.
11: Salida del vuelo con destino a la

0: Sono le 14 e 36 minuti.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Donald Trump all'attacco a 360 gradi alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, tra i bersagli Giorgia Meloni, per la quale scrive sul suo social personale: serve un ordine restrittivo, Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, andiamo avanti con le relazioni politiche a prescindere, dichiara il ministro degli esteri italiani. E solidarietà alla premier Meloni dopo l'ultimo affondo social di Trump è arrivata dai presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa. Meloni risponde a Trump con un ordine restrittivo sulle spese militari, osserva il Verde Bonelli. Trump è un bullo, ma Meloni è sempre più sola. Scelga Bruxelles, aggiunge Maggi, di più Europa. Commenti sprezzanti dal presidente americano ieri anche verso i funerali imponenti della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso nel raid israelo-americano del 28 febbraio. Oggi, dopo tre giorni di esposizione del feretro a Teheran, inizia una lunga processione nei principali siti sciiti in Iran e anche in Iraq, prima della sepoltura giovedì prossimo nella sua città di origine. Tra i principali dossier sul tavolo domani dell'Alleanza Atlantica, la guerra in Ucraina, che nelle scorse ore ha segnato un'ulteriore drammatica escalation. Sarebbero 18 i morti nella regione di Kiev per attacchi russi, mentre Mosca denuncia 2 morti negli ultimi raid ucraini a Belgorod e in Crimea. E il Cremlino lancia un monito all'Europa e in particolare alla Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti, Varsavia rifletta sulla propria sicurezza. Alle parole del portavoce di Putin, Peskov si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida di fronte al GIP Luigi Iannelli Lamin Saidilli, il 22enne arrestato per aver aggredito sabato mattina a Milano un 55enne di fronte ad un bar. Il giovane in carcere a San Vittore per tentato omicidio aggravato dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto, ha confermato il legale dei Saidilli all'uscita del penitenziario. Giornata nera per il traffico ferroviario, il caos è stato provocato dalla concomitanza tra gli imponenti lavori per la sostituzione di un ponte ferroviario nello snodo di Firenze, a cui si aggiungono 2 guasti occorsi stamattina sulla linea Pisa-Roma nei pressi di Follonica e sulla direttrice Roma-Napoli per un guasto elettrico tra Maddaloni e Caserta. Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia, e quanto emerge dalla Governance Pool 2026 realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Per i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Stefani e da Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Ogni destinazione ha il suo cap.
4: La famiglia K10056 cresce e arriva a Bardonecchia con il K10052, un nuovo luogo da scoprire e da vivere in ogni momento della giornata.
3: Dal buongiorno con la colazione agli hamburger per pranzo e cena, birre selezionate, drink, aperitivi e un fantastico dehors per godersi le sere d'estate.
4: In Piazza Europa 18 a Bardonecchia.
3: La tua prossima destinazione? K10052.
5: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
6: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
7: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
6: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
8: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita. Veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
9: Radio Frejus. La differenza la senti.

0: Sono le 15 e 7 minuti.
1: Io non ho bisogno di pubblicità, la mia attività è proprio sulla strada.
2: Neanche io ne ho bisogno, ormai mi conoscono tutti.
3: E a me cosa serve la pubblicità? Io vendo solo prodotti bellissimi e di qualità.
4: Se anche voi pensate che le cose appena ascoltate non siano proprio delle perle di saggezza, chiamateci allo 0122 64 06 06. La pubblicità di Radio Frejus farà sicuramente bene alla vostra attività.
5: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
6: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
7: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
6: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
8: Shine bright like a diamond.
7: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
9: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
1: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone. L'assistenza che ti mette in movimento.
2: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiografio.it.
3: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
4: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.
5: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 15 e 36 minuti.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. La nuova escalation nel conflitto russo-ucraino irrompe alla vigilia del vertice NATO domani ad Ankara. Almeno 18 morti la notte scorsa nell'area di Kiev. La Russia ha lanciato 68 missili e 351 droni anche su edifici residenziali, denuncia il presidente Zelensky. Almeno 2 morti invece per i raid ucraini in territorio russo, colpite tra l'altro infrastrutture energetiche anche in Crimea. Da Mosca moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni all'Ucraina. A rendere incerti gli esiti del summit di domani in Turchia anche i nuovi strali di Donald Trump, nel mirino in particolare Meloni, per la quale scrive sul suo social personale serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, andiamo avanti con le relazioni politiche, ignorando qualche dichiarazione, spiega il ministro degli esteri Tajani. Non possiamo accettare attacchi o insulti da parte di capi di governo stranieri, ma ora Meloni scelga l'Europa, lo ha detto la leader Demish Line dopo l'ultimo affondo social di Trump contro la Premier. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Solidarietà alla Premier dei presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa. Sono attesi mercoledì gli ispettori del Ministero della Salute all'ospedale israelitico di Roma per far luce sul furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia del nosocomio. Nel corso dell'ispezione saranno ascoltati i vertici dell'ospedale. Dopo il furto il governo aveva convocato una riunione d'emergenza a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario Mantovano. Compromessa la credibilità del mondiale, anche la UEFA si schiera contro la FIFA per la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun, espulso contro la Bosnia. I media americani raccontano di una telefonata di Trump ad Infantino per cancellare la sanzione. Balogun, sospeso con la condizionale, potrà giocare regolarmente il match di stanotte contro il Belgio, che dal canto suo ha inoltrato ricorso. È tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
4: piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.
4: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 16 e un minuto. Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Anastasia, martedì 7 luglio, salirà sul palco di Piazza Alfieri ad Asti per accendere una serata del festival Asti Musica 2026. La star americana ha scelto il Piemonte per festeggiare un traguardo speciale, i 25 anni di Not That Kind, il disco che l'ha resa famosa ovunque con pezzi che ancora oggi cantiamo a memoria. Martedì 7 luglio il Parco della Certosa Reale di Collegno ospita il live dei The Zen Circus nell'ambito de Il Male Summer Tour 2026. Dopo il successo nei club italiani con il tour Il Male e l'imminente tour europeo per i 10 anni di La Terza Guerra Mondiale, la formazione toscana porta sul palco il proprio repertorio più completo in un contesto di festival estivi che celebrano il rock contemporaneo. Per l'estate 2026 torna al Museo Egizio di Torino l'iniziativa dedicata agli over 70, con una serie di visite guidate gratuite in programma ogni martedì dal 7 luglio al 25 agosto alle ore 17. Gli appuntamenti offrono l'opportunità di conoscere da vicino la storia del museo, ripercorrendo le vicende che hanno portato alla nascita della sua collezione, soffermandosi sui reperti più significativi custoditi nelle sale. Con l'arrivo di luglio Mondovì si prepara a vivere la sua doppia dimensione estiva. Da un lato il ritmo incalzante dei Dui Pass, che da 31 anni trasforma il centro storico di Breo in un palcoscenico a cielo aperto. Dall'altro il fascino senza tempo del cinema sotto le stelle, che sfrutta la suggestiva cornice medievale di Piazza Maggiore per accogliere gli amanti del grande schermo sui suoi storici gradoni. Il primo dei 4 appuntamenti sul grande schermo è fissato per martedì 7 luglio. A inaugurare le proiezioni sarà Jane Austen, Ha stravolto la mia vita. Dal 7 al 12 luglio a Chieri torna Bicchieri di Birra, Festival della Birra di Qualità. Per la sesta edizione la manifestazione torna in Piazza Dante e ospiterà tutti i giorni dalle 18.30 i banchi dello street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori. Alle 21.30 seguono spettacoli e concerti a ingresso libero. Martedì 7 luglio si parte con Explosion Band. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. Ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
1: Nel cuore di Bardorecchia trovi la parafarmacia Giolitti. Cos'è la parafarmacia? È dove trovi i farmaci da banco senza ricetta e poi i prodotti omeopatici, alimenti per celiaci, prima infanzia, articoli per la salute dei tuoi animali. Il tutto delle migliori marche.
2: Io ci vado per la cura del corpo e grazie ai consigli della dottoressa Patrizia Contorbia per la mia bellezza. È meravigliosamente trash chic.
1: Il tuo farmacista di fiducia con la professionalità e l'attenzione al tuo benessere. Parafarmacia Giolitti. Tutto quello che cercavi, come in farmacia, in via Giolitti 19 nel Borgo Vecchio, Bardonecchia, a 2 passi dal parcheggio di Piazza Sospise.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
8: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura si raccomanda particolare prudenza per un incidente sulla diramazione statale 11 tra il casello Falchera e la tangenziale di Torino in direzione Aosta. Ci occupiamo del traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di un'ora circa. Ci occupiamo infine del traforo del Frejus per informarvi che il tunnel sarà chiuso in entrambe le direzioni dalle 23 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
2: Diamo forma a un sogno, la propria casa.
3: Da Tecnocasa SNC a Giaveno. Materiali per l'edilizia, piastrelle, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, stufe, caminetti, caldaie a biomassa delle migliori marche italiane.
2: Da oltre 40 anni competenze e prodotti di qualità, con uno staff pronto a seguirti in ogni fase del tuo progetto.
3: E se hai dubbi sui bonus casa, sulle agevolazioni o sui materiali per il tuo progetto, non preoccuparti, siamo qui per guidarti e aiutarti a fare le scelte giuste. Tecnocasa SNC. Per chi vuole trovare tutto in un unico luogo, con la garanzia di prodotti di qualità e un servizio anche a domicilio. Vieni a trovarci in piazza Beato Rosaz a Giaveno.
2: Tecnocasa, la casa dei tuoi sogni, inizia qui.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
5: Piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il tuo

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Sono giorni decisivi per il nuovo CT della Nazionale. A breve verrà comunicata la scelta ufficiale da parte della Federazione e l'attesa è tanta. La figura di Giovanni Malagò ha trovato molti riscontri tra gli addetti ai lavori. Tra questi c'è anche Alessandro Moggi, che a margine dell'evento da lui organizzato a Forte dei Marmi per raccogliere fondi per l'ospedale Meyer di Firenze, ha espresso in maniera chiara il suo pensiero.
1: Malagò credo sia stata la scelta migliore, insomma, uomo assolutamente illuminato, uomo di sport ormai di lunga data e con grandi risultati per il nostro paese, quindi senza dubbio una ripartenza importante per la federazione, per il calcio in senso assoluto. Per quanto riguarda la scelta del CT, insomma, non è semplice, però i nomi che si fanno, che sono, mi sembra, almeno per quello che si legge, che sono Conte e Maldini, diciamo, caschiamo comunque bene. Credo che quello che ha detto Malagò, quello che traspare sostanzialmente dalle dichiarazioni o dalle indiscrezioni di questi giorni, che la scelta del direttore tecnico sia primaria rispetto a quella dell'allenatore, e questo credo che sia un segnale di qualcosa che sta partendo nel modo giusto, quindi la scelta prima del dirigente e poi dell'allenatore, come si fa in tutti i club, perché poi alla fine la Nazionale è un club.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
1: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, colazioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
2: Summer Events 2026, venerdì 10 luglio, The Seasoned, cover rock 70-80-90. Sabato 11 luglio, anniversario Paradise, Fly Duo DJ.
3: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
4: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
3: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al Santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
5: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
7: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: ragazzo colpito prima del derby di Torino, giocato nel mese di maggio. Indagato anche un secondo poliziotto, avrebbe tentato di impedire che si risalisse l'identità del collega che sparò il lacrimogeno che colpì alla testa il tifoso juventino. Passiamo al calciomercato. Diego Mascardi viaggia a grandi passi verso il Torino. Dopo le 17 presenze in Serie B con lo Spezia, il club granata ha deciso di accelerare per il 19enne, convinto che possa essere l'uomo giusto per ringiovanire il reparto portieri. Battuta quindi la concorrenza di Roma, Genoa e Cagliari grazie ad un blitz del direttore sportivo già nel mese di aprile. La Juve muove passi ufficiali per Nicolò Zaniolo. La dirigenza bianconera ha infatti avviato i contatti con l'agente del trequartista dell'Udinese come principale alternativa a Brahim Diaz, qualora la trattativa con il Real Madrid dovesse finire per le lunghe. L'obiettivo della vecchia signora è farsi trovare pronta con una strategia chiara per anticipare i tempi, assicurare il talento classe 99 e assicurarsi il talento classe 99 senza dare vita ad una logorante telenovela di mercato. Volley femminile, Mondovì Volley annuncia ufficialmente l'arrivo di Vivienne Di Diego, schiacciatrice italo-argentina classe 2005, una 21enne già forte di un percorso ricchissimo nei campionati nazionali, un profilo di qualità, esperienza e personalità che si inserisce nel progetto tecnico della squadra portando freschezza offensiva e solidità in seconda linea. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
1: Ehi, quanta fretta, dove corri?
2: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
1: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
2: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
1: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
2: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
3: No, che disastro!
4: Non ci voleva!
5: Ma so io cosa fare.
3: Presto venite!
6: Arrivano! Finalmente!
5: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
7: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
8: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
9: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
8: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
9: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
8: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
10: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
11: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Ci occupiamo quindi del traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code con tempi di attesa di circa un'ora in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Ogni destinazione ha il suo CAP.
4: La famiglia K10056 cresce e arriva a Bardonecchia con il K10052, un nuovo luogo da scoprire e da vivere in ogni momento della giornata.
3: Dal buongiorno con la colazione agli hamburger per pranzo e cena, birre selezionate, drink, aperitivi e un fantastico dehors per godersi le sere d'estate.
4: In Piazza Europa 18 a Bardonecchia.
3: La tua prossima destinazione? K10052.
5: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
6: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
5: E per le pareti?
6: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
5: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Ardera Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
6: Di Blasi, edilizia e colorificio. Soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in corso Stati Uniti 55.
7: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
8: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
7: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
9: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 17 e 36 minuti.
1: Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO, le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno 2 morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari e il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la premier Meloni, per la quale scrive sul suo social: serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese. Un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118. L'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016. Determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.
0: Radio Frejus Cotton Club. Tutte le sere dalle 23, musica particolare per un pubblico speciale.
4: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 70 65 55 05 o 335 64 48 036.
5: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.
6: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
7: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
8: Totac,
7: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
6: Fuori tutto!
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
8: Divani Totac.
7: Ma vai da Totac!
9: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Eccoci intanto con il nuovo, adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Birk non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper. Edizione.

0: natura assicurata. L'avventura di più. Parco Avventura Chaberton, per grandi e piccini, per splendide giornate immerse nel verde, per tanto relax o adrenalina pura. 5 ettari di pineta, percorsi aerei e teleferiche, attività extra e didattiche, mini golf, tiro con l'arco, soft air e tanto altro. Accogliente zona ristoro con solarium. Parco Avventura Chaberton, a Cesana Torinese, nelle Valli Olimpiche. Prenota su parcoavventurachaberton.it. Il tuo divertimento nel cuore della Via Lattea.
1: Novità estate 2026. Laser tag e Apto 3, la vera arrampicata su albero.
2: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra

0: nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e Sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti, telefona allo 011 964 1007. Passaggi e Sconfini, www.studiograffio.it.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
1: Ma rispetti i limiti di velocità!
3: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
4: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
5: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Pienezza in direzione Piacenza e tra Sito e Brugherio in direzione Aosta. Ci spostiamo al traforo del Fréjus, dove a causa di un evento sul territorio francese è chiuso il tunnel con relative code sulla A32 Torino-Bardonecchia tra la circonvallazione Ulze e Bardonecchia in direzione di quest'ultima. Ci occupiamo infine del traforo del Monte Bianco, dove sono presenti code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 2 ore al pedaggio italiano e di 45 minuti al pedaggio francese. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante Pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante Pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
2: Il punto di riferimento per chi costruisce, ristruttura e rinnova la propria casa. Tecnocasa SNC è a Giaveno, dalle fondamenta al tetto. Materiali per l'edilizia pesante, piastrelle in ceramica di marchi storici, un avanzato sistema tintometrico e una vasta scelta di generatori di calore di alta qualità a pellet e legna delle migliori marche. Le trovi qui.
3: E non solo. Il settore termoidraulico con un reparto dedicato, pronto ad offrirti le soluzioni migliori. E poi c'è lo staff da Tecnocasa SNC, professionale, gentile e sempre disponibile. La nostra esperienza di oltre 40 anni ci permette di offrirti solo prodotti di qualità e la giusta consulenza pratica, dal piccolo progetto fino ai grandi lavori.
2: Vieni a trovarci in Piazza Beato Rosa Zaggiaveno. Tecnocasa SNC, la solidità di cui la tua casa ha bisogno.
4: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
2: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
1: Radio Fréjus, la differenza la senti.

0: le 18 e 35 minuti.
1: Buonasera da Marco Mancini. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale americana, che sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio. Compromessa la credibilità del mondiale, denuncia l'UEFA, mentre il Belgio ha annunciato un ricorso urgente. Condanna a 5 anni e 4 mesi per Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. È stato riconosciuto colpevole dello stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale delle partenze al momento fino alle 20 di oggi. Lo annuncia la società di gestione dell'aeroporto catanese. Chiusura di seduta, il leggero rialzo per la borsa di Milano. A fine seduta Piazza Affari guadagna circa un quarto di punto, spread BTP Bund stabile a quota 77. Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano Alex de Minaur, 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. Ed è tutto, a più tardi.

0: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela. Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.
1: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 19 in punto.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi, un 56enne vittima di un incidente a Levice, nell'alta Langa Cuneese. Per l'agricoltore non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi. La polizia ha trovato un arsenale da guerra in una casa alle porte di Ivrea, nel torinese. Arrestato un 46enne, aveva anche un sofisticato dispositivo per il blocco dei segnali telefonici, radio e ricetrasmittenti. Un 92enne indagato per tentato omicidio evade dai domiciliari, è stato arrestato, fermato a Stresa e accusato di aver sparato alla badante a Milano. ANAS al via i lavori di costruzione della pedemontana piemontese, l'avvio dei lavori dell'arteria stradale che attraverserà i territori delle province di Biella, Vercelli e Novara è stato celebrato con un incontro istituzionale al campo base allestito a Ghislarengo nel Vercellese, così il presidente della regione Piemonte Cirio e l'assessore regionale Bussalino, un momento storico per il nostro territorio. A Torino quasi 1000 multe ai monopattini dall'inizio delle nuove regole, a illustrare i dati in consiglio comunale l'assessore alla sicurezza Marco Porcedda in risposta a un'interpellanza della capogruppo di Forza Italia Scanderebeck. E in chiusura parliamo di mercato immobiliare.

0: L'officina Garda? Non riparavano solo Opel?
1: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
0: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'officina Garda.
1: L'officina multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
4: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi? Ci occupiamo quindi del traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso troviamo code di circa 30 minuti in direzione del territorio francese e di circa 15 minuti verso il territorio italiano. Infine vi anticipiamo che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sulla A32 Torino-Bardonecchia, per lavori, sarà chiuso il tratto tra Susa Autoporto e Ulx Ovest in direzione Bardonecchia. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Like a diamond. Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Summer Events 2026, venerdì 10 luglio, The Seasoned, cover rock 70-80-90. Sabato 11 luglio, anniversario Paradise Fly Duo DJ.
5: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!
6: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.
2: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.
7: Sono le 19 e 26 minuti.

0: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
1: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi che anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
0: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri Tajani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della Regione Puglia, Cristina Scarpa.
2: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri, al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. Chiudono l'indice di gradimento i presidenti di Molise, Liguria e Lazio, Marco Bucci, Francesco Roberti e Francesco Rocca.
0: Chiusura di seduta in leggero rialzo per la Borsa di Milano. A fine seduta Piazza Affari guadagna circa un quarto di punto, spread BTP Bund stabile a quota 77. Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Condanna a 5 anni e 4 mesi per Antonino Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. È stato riconosciuto colpevole dello stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022.
3: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump, in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. Intanto inizia a delinearsi il quadro del programma dei quarti di finale dei campionati del mondo, stasera alle 21, super sfida, il derby iberico, Spagna, Portogallo. Jenny De Gaetano.
4: Mentre impazzano sui social i meme più ironici, spietati nei confronti del Brasile, da Carlo Ancelotti a Vinicius, passando per Neymar, i campionati del mondo mettono in copertina una sfida super, con tutte le caratteristiche di una finale, e dall'altra parte un bel po' di polemiche e veleni. Il dio del pallone benedice Spagna-Portogallo di fronte alle 21 a Dallas, jet set per campioni. Il 18enne Lamine Yamal davanti al 41enne Cristiano Ronaldo per sapere come si fa. L'altra faccia del torneo iridato invece è quella della bufera Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti che stanotte alle due italiane a Seattle giocherà regolarmente contro il Belgio dopo la revoca della squalifica in seguito all'espulsione con la Bosnia, nonostante il regolamento in caso di rosso diretto preveda un turno di stop senza appello. Compromessa la credibilità del mondiale, attacca la UEFA. Duro il j'accuse del neo presidente della FIGC Malagò. Inutile ce lo raccontiamo, questa scelta ha un sapore politico ed è un precedente pericolosissimo.
3: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano De Minaur, 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
5: Quanta fretta, dove corri?
6: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
5: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
6: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
5: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
6: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'Ufficina. Uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
7: Radio Frejus Cotton Club. Tutte le sere dalle 23, musica particolare per un pubblico speciale.
8: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
9: Piscina comunale di Susa.
8: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
9: Per il tuo

0: addentrarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 20 in punto.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi, un 56enne vittima di un incidente a Levice, nell'alta Langa cuneese. Per l'agricoltore non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi. La polizia ha trovato un arsenale da guerra in una casa alle porte di Ivrea, nel torinese, arrestato un 46enne, aveva anche un sofisticato dispositivo per il blocco dei segnali telefonici, radio e ricetrasmittenti. Un 92enne indagato per tentato omicidio evade dai domiciliari, è stato arrestato, fermato a Stresa e accusato di aver sparato alla badante a Milano. ANAS al via i lavori di costruzione della pedemontana piemontese, l'avvio dei lavori dell'arteria stradale che attraverserà i territori delle province di Biella, Vercelli e Novara è stato celebrato con un incontro istituzionale al campo base allestito a Ghislarengo nel Vercellese, così il presidente della regione Piemonte Cirio e l'assessore regionale Bussalino, un momento storico per il nostro territorio. A Torino quasi 1000 multe ai monopattini dall'inizio delle nuove regole, a illustrare i dati in consiglio comunale l'assessore alla sicurezza Marco Porcedda in risposta a un'interpellanza della capogruppo di Forza Italia, Skanderbeg. In chiusura parliamo di mercato immobiliare. Case a 300 euro al metro quadro, Mosso è la località più economica d'Italia. La classifica di Idealista sui prezzi di vendita degli appartamenti, la frazione di Val di Lana nel Biellese al primo posto sopra i siciliani Mussomeli e Gran Michele, nella top 20 anche Paesana e Viola in provincia di Cuneo. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a

0: Radio Fréjus Cotton Club. Tutte le sere dalle 23, musica particolare per un pubblico speciale.
1: Radio Fréjus, la differenza la senti.

0: muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci occupiamo del traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code al piazzale lato italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 15 minuti circa. Vi informiamo quindi che per lavori il traforo del Fréjus sarà chiuso dalle 23 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per oggi è tutto. Grazie per l'attenzione, buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
2: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
3: Radio Fréjus Cotton Club. Tutte le sere dalle 23, musica particolare per un pubblico speciale.
4: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
5: Radio Fréjus, la differenza la senti.

0: fretta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
6: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
2: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
1: E per le pareti?
2: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
1: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Ardera Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
2: Di Blasi, edilizia e colorificio. Soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in corso Stati Uniti 55.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della

0: attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
2: No, che disastro!
3: Non ci voleva!
2: Ma so io cosa fare. Presto venite!
4: Arrivano finalmente!
2: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
5: Servizi Ecologici Valsusa di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
6: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Io non ho bisogno di pubblicità, la mia attività è proprio sulla strada.
1: Neanche io ne ho bisogno, ormai mi conoscono tutti.
2: E a me cosa serve la pubblicità? Io vendo solo prodotti bellissimi e di qualità.
3: Se anche voi pensate che le cose appena ascoltate non siano proprio delle perle di saggezza, chiamateci allo 0122 64 06 06. La pubblicità di Radio Frejus farà sicuramente bene alla vostra attività.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
3: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
4: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
3: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
2: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita. Veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Guarda, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Radio Fréjus Cotton Club, tutte le sere dalle 23, musica particolare per un pubblico speciale.
6: Radio Fréjus, la differenza la senti.

0: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
1: Radio Fréjus Cotton Club. Tutte le sere dalle 23, musica particolare per un pubblico speciale.
2: Radio Fréjus, la differenza la senti.

Sono le 23 e 2 minuti.

0: Io non ho bisogno di pubblicità, la mia attività è proprio sulla strada.
1: Neanche io ne ho bisogno, ormai mi conoscono tutti.
2: E a me cosa serve la pubblicità? Io vendo solo prodotti bellissimi e di qualità.
3: Se anche voi pensate che le cose appena ascoltate non siano proprio delle perle di saggezza, chiamateci allo 0122 64 06 06. La pubblicità di Radio Frejus farà sicuramente bene alla vostra attività.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
5: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: passione.
1: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario. Sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione. E se non la trovate, richiedetela.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.
3: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: beneficio il sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio il sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con il sorriso.
1: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
2: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it 0122 55 05 o 335 64 48 036.
3: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
4: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 64 06 06. Sapremo consigliarti al meglio.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
2: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
3: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
4: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.
5: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Anche per questa sera Radio Frejus Cotton Club vi dà la buonanotte e vi rinnova l'appuntamento a domani sera alla stessa ora. E se la serata è stata di vostro gradimento, la prossima volta portate anche degli amici. Grazie a tutti e a risentirci.
1: È l'una